0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60.

0: Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2016.
1: A tutto quello che non basta, a tutti gli alibi, alla verità.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2008. Hit the beat and take it to the first now.

0: viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.

milionario è anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Questa è Radio Seleni.

0: Radio Selene.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 30 agosto 2026 è il 242esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:34 e tramonta alle 19:47. I santi del giorno sono Santi Felice ed Adautto e San Fantino il Giovane. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 agosto del 1963, in piena guerra fredda, entra in funzione la linea rossa tra i capi di Stati Uniti ed Unione Sovietica. Nel 1987 debutta Street Fighter, videogame di lotta lanciato dalla prolifica Capcom. E nel 1993 la CBS lancia il David Letterman Show. Attualità, politica, spettacolo, ma soprattutto tantissima ironia in pieno stile americano sono gli ingredienti che hanno costruito il ventennale successo del più popolare talk show statunitense. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 agosto del 1991 ai mondiali di atletica leggera di Tokyo Mike Powell stabilisce il record mondiale nel salto in lungo, 8 metri e 95 centimetri. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 agosto del 1965 i Beatles tengono il concerto all'Hollywood Bowl di Los Angeles. Nel 1969 Mario Tessuto è primo in classifica con Lisa dagli occhi blu e nel 1989 Raff vince c'è il Festival Bar con Ti pretendo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Mary Shelley, nata a Londra il 30 agosto 1797, qui scomparsa il 1 febbraio 1851. È stata una scrittrice, saggista e biografa britannica. È l'autrice a 19 anni del romanzo gotico Frankenstein, pubblicato nel 1818. Compie oggi 96 anni Warren Buffett, imprenditore, economista e filantropo statunitense. È considerato il più grande value investor di sempre. Compie 67 anni l'attore, doppiatore e conduttore televisivo italiano Pino Insegno. Spegne 55 candeline il cantante e personaggio televisivo italiano Pago. Compie 54 anni l'attrice ed ex modella statunitense Cameron Diaz. Stesso numero di candeline per Pavel Nedved, dirigente sportivo ed ex calciatore ceco. 53 candeline sulla torta della conduttrice televisiva e giornalista italiana Ilaria D'Amico. Compie infine 45 anni il cantautore italiano Diodato. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non sempre chi sa ben parlare ha le cose migliori da dire.
0: Stai ascoltando

0: Cacchio, su. Rimangono laloni pure.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Questa è Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14ª edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura in corrispondenza dello svincolo di Presicce in provincia di Lecce, deviazioni in loco. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare in entrambe le direzioni in provincia di Bari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci augurano una buona domenica con le loro previsioni. Ariete, cercate di non reagire d'istinto, soprattutto in ambito relazionale. Se vi sentite sotto pressione, rallentate. Un consiglio o un gesto semplice potrebbero darvi sollievo, se siete disposti ad accettarlo. Toro, nel lavoro siete in grado di anticipare i bisogni degli altri. In amore sapete esprimervi con generosità e gentilezza. Se c'è da chiarire, spiegare o pianificare, agite oggi con coraggio. La fortuna premia ogni vostra iniziativa. Gemelli, avete una mente brillante e un entusiasmo che contagia chi vi circonda. Se vi lasciate guidare dalla vostra visione aperta e lungimirante, troverete facilmente la strada giusta. Anche nei rapporti personali riuscite a trasmettere calore e sincerità. Cancro, se avete bisogno di trovare un accordo o di esporre un'idea, fatelo con fiducia. Anche in amore siete più vivaci del solito e non mancheranno sorprese. Attenzione solo a non sovraccaricarvi di troppi impegni. Leone, una questione familiare si sblocca finalmente, o almeno si avvia verso una soluzione. Non sottovalutate i segnali che arrivano dal vostro corpo. Se sentite il bisogno di rallentare, assecondatelo e riposatevi. Vergine, non tutto oggi sarà semplice, ma voi saprete cavarvela anche nelle situazioni più complesse, grazie alla vostra mente rapida e creativa. Anche confrontarvi con gli altri può portarvi a nuove prospettive. In amore, lasciatevi andare. Bilancia. Sul fronte professionale, un chiarimento o una proposta che aspettavate da tempo potrebbero arrivare proprio in queste ore. In amore siete più passionali che riflessivi? Attenzione però a non ferire con parole troppo taglienti. Scorpione. È importante non perdere di vista gli obiettivi a lungo termine, anche se la realtà immediata sembra caotica. Una decisione rimandata torna a bussare alla vostra porta e questa volta non potete ignorarla. Sagittario, è importante non lasciarsi trascinare da pensieri negativi. Fate chiarezza su ciò che davvero vi sta a cuore e il resto lasciatelo andare. In amore c'è qualcosa che non vi convince. Invece di fuggire, provate ad affrontarlo con dolcezza. Capricorno, la giornata richiede pazienza e spirito di adattamento, soprattutto nel lavoro. Evitate le polemiche sterili, soprattutto con chi non è in grado di capire il vostro punto di vista e di rispettarvi. Attenzione ai fastidi fisici. Acquario, è un momento utile per fare ordine dentro di voi, piuttosto che cercare di sistemare il mondo esterno. Le relazioni vi richiedono flessibilità. Evitate i toni duri, anche se vi sentite provocati. Pesci, la giornata richiede flessibilità mentale e capacità di lasciare andare ciò che non funziona. Spostate l'attenzione da ciò che non va a ciò che potete trasformare. Anche nei momenti più faticosi esiste sempre una piccola via d'uscita. Oggi vi saluto con le parole di Lev Tolstoi. L'amore vero non vive nelle grandi prove, vive nella normalità. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Stai ascoltando

farsi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi giornalista, è stato ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Santa Clara, città cubana, circa 300 km a est dell'Havana. Il ricovero è avvenuto nella serata di venerdì, dopo che l'ex parlamentare aveva accusato forti mal di testa e malori. Come riferito da fonti parlamentari, Di Battista ha poi ripreso conoscenza dopo alcune ore privo di sensi. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha parlato con i medici ed è quindi stato trasferito a bordo di un'ambulanza verso un'altra struttura a L'Avana. Nel pomeriggio di ieri un climber ha perso la vita sulle torri del Sella in Alto Adige. L'allarme è scattato poco prima delle 15 per una persona precipitata sopra Passo Sella. Si presume che l'uomo possa essere caduto per circa 20 metri da primo di cordata per cause ancora da chiarire. Il climber precipitato è stato individuato sulla via di Letta, sull'avancorpo della terza torre del Sella. Una tromba d'aria con grandine si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona, provocando danni pesanti ancora non quantificabili. Tetti scoperchiati, almeno 10 chiese ferite, compreso il Duomo, migliaia di alberi caduti e circa 10.000 auto danneggiate. 8 famiglie sono state evacuate. I feriti sono una quarantina, nessuno grave. Il sindaco Andrea Virgilio ha detto: siamo al lavoro, ci vorrà tempo. Si aggrava il bilancio delle vittime dell'attacco in un raid russo contro un magazzino vicino a Kiev. Le esplosioni hanno provocato un vasto incendio. Il bilancio delle vittime potrebbe non essere definitivo, ha spiegato il responsabile dell'amministrazione militare regionale. Dopo il raid, oltre 40 persone sono rimaste ferite, più di 380 sono state evacuate. 3 morti e 9 feriti sono stati registrati dopo un attacco ucraino sulla regione russa di Belgorod. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione con cui la RAI lo ha rimosso dalla conduzione di Report. In una lettera di 5 pagine indirizzata alla RAI, firmata dagli avvocati Roberto De Vita e Stefano Rossi, contesta la comunicazione ricevuta da Viale Mazzini, chiedendo una precisazione di fatti e circostanze e di accesso ai documenti. Il calcio, dopo la vittoria di venerdì del Milan, che ha superato 2-0 il Verona a San Siro, è proseguita ieri la seconda giornata del campionato di Serie A. Alle 18.30 si sono giocate 3 partite. Sassuolo-Torino è terminata 2-1, Fiorentina-Frosinone è finita 0-3, nel giorno in cui i viola celebrano il centenario del club, mentre Monza-Udinese si è conclusa con il punteggio di 2-3. Alle 20.45 la Juventus di Luciano Spalletti ha vinto allo Stadium contro Parma per 2-0. Oggi la giornata prosegue con altre 3 partite. Alle 18.30 il Napoli sfida il Como, mentre alle 20.45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Catriel, impacto amoroso.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
0: Questa è Radio Selenio.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: bambina.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno e buona domenica dalla redazione.
3: Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni di questa settimana. La stima provvisoria del Ministero delle Finanze. Intanto si aggrava il bilancio della tragedia, almeno 750 le vittime, oltre 3.000 i dispersi. Atterrati a Orio al Serio Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani. Nell'ultimo elenco dei dispersi diffuso dalla polizia nepalese ci sono Luca Baracchini e Patrizia Marziale, la coppia residente a Lugano.
2: Si è svegliato, ha risposto alle domande dei medici Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi giornalista, ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Santa Clara nella serata di venerdì, dopo che l'ex parlamentare aveva accusato forti mal di testa e malori. Come riferito da fonti parlamentari, Di Battista ha poi ripreso conoscenza dopo alcune ore privo di sensi. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha parlato con i medici ed è quindi stato trasferito a bordo di un'ambulanza verso un'altra struttura a L'Avana.
3: Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha proposto un incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Lo riferiscono ad Axios due fonti informate. La visita di Ratcliffe, aggiungono le fonti, aveva anche l'obiettivo di capire se i vertici dei servizi di intelligence russi potessero contribuire a convincere Putin a riprendere negoziati con l'Ucraina sotto la mediazione degli Stati Uniti.
2: Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione con cui la RAI lo ha rimosso dalla conduzione di Report. In una lettera di 5 pagine indirizzata alla RAI, firmata dagli avvocati Roberto De Vita e Stefano Rossi, contesta la comunicazione ricevuta da Viale Mazzini chiedendo una precisazione di fatti e circostanze di accesso ai documenti.
3: L'estate sta finendo e, come ogni anno, alle porte dei mesi più freddi, l'Europa si trova a fare i conti con le sue riserve di gas per affrontare e contrastare il gelo. Ormai non è più un tabù, sappiamo fare a meno del gas russo dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, ma la chiusura dello stretto di Hormuz rischia di complicare ulteriormente una situazione di instabilità che va avanti da 4 anni. Tra aumenti delle bollette e uno stoccaggio sempre più ridotto, il vecchio continente rischia di arrivare impreparato.
2: Il calcio: dopo la vittoria di venerdì del Milan 2-0 contro il Venezia, è proseguita ieri la seconda giornata del campionato di Serie A. Alle 18:30 si sono giocate 3 partite, Sassuolo-Torino è terminata 2-1, Fiorentina-Frosinone è finita 0-3 nel giorno in cui i viola celebrano il centenario del club, mentre Monza-Udinese si è conclusa col punteggio di 2-3. Alle 20:45 invece la Juventus di Spalletti ha vinto allo Stadium contro il Parma per 2-0. Oggi la giornata proseguirà con altre 3 partite, alle 18:30 il Napoli sfida il Como, mentre alle 20:45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
1: Radio Selene.
6: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Nuovi infissi, nuova vita.
10: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
9: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
10: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
9: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
10: Seguilo sui social.
1: Questa è Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate, ora con Gaia Romaniello.
2: E buongiorno cari ascoltatori di Radio Selene, oggi parlo ai mattinieri e voglio innanzitutto salutare immediatamente dall'altra parte del vetro Dario Quagliarella in regia questa domenica 30 agosto. Domenica mattina il caldo non ci dà tregua, anche se ci sono un po' di nuvole, quindi forse presagio di una pioggerellina un po' fresca, magari, però io intanto vi immagino tutti mentre magari vi svegliate piano con il caffè ancora caldo, oppure magari siete in macchina, la macchina vi sta portando da qualche parte e noi intanto siamo qui a farvi compagnia fino alle 12. E poi vabbè, dai, la domenica non per forza deve essere una giornata lenta, può essere anche piena di cose da fare, di faccende o magari di vostri pensieri che vi vagano per la testa, ma dai, c'è qui la musica di Radio Selene che vi rimette in moto, e quindi restate con noi perché partiamo subito con una canzone del 1982 e poi lui è un classicone della musica italiana, Vasco su Radio Selene.

Vasco Rossi su Radio Selene con Ogni Volta dal 1982. Buongiorno, sono le 9:01.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene.
4: Eccoci di nuovo in diretta su Radio Selene. Qualunque sia la vostra domenica, ci siamo noi a darvi un bel carico di energia. E ci siamo, la musica è pronta, le vibrazioni sono buone e la musica è sempre qui. Adesso partiamo con Samurai J, Flamenco Paranoia, poi The Giornalisti, questa nostra stupida canzone d'amore. Radio Selene.

Davide, giornalista su Radio Selene, con questa nostra stupida canzone d'amore iniziamo questa domenica in maniera molto romantica. Oggi domenica 30 agosto, una giornata molto bella secondo me della settimana, almeno io me la godo, cerco di godermela il più possibile, e voglio sapere da voi che piani avete per questa giornata, dove siete, cosa state combinando, magari come vi gira la giornata. Io per esempio oggi festeggio il compleanno di mia mamma, quindi ne approfitto anche per farle gli auguri e non vedo l'ora davvero di ovviamente festeggiare la sua giornata, il suo compleanno, ma di fiondarmi soprattutto nella torta, perché con questo caldo soprattutto è l'unica cosa che mangerei davvero bella, fresca, piena di panna. Poi vabbè, siamo anche nell'orario perfetto per mangiarci una torta, che dite? È il momento di fare colazione, di berci un bel caffè e poi sì, con questo caldo è l'unica cosa che mangerei davvero di gusto, e quindi sì, poi dopo questa settimana pensandoci è anche meritata, perciò senza sensi di colpa neanche per lo stomaco. E voi invece dove siete? Siete imbottigliati nel traffico per le ultime gite fuori porta di quest'estate, oppure siete a casa a rilassarvi, o lavorate come noi e quindi un saluto doppio a voi, o siete al mare, non lo so, ovunque voi siate io vi saluto tutti e raccontatemi i vostri piani, che mi fa sempre piacere sapere come state, e quindi scriveteci al 347 7272 274, oppure raccontatemi la vostra giornata magari con la vostra voce, mandatoci una bella nota vocale e noi vi mandiamo in diretta, così ci salutiamo, capiamo quello che c'è da fare in questa domenica e ci sentiamo un po' tutti in compagnia, che dite, no?

Benson Boone, siete su Radio Selene, abbiamo appena ascoltato la sua Man in Me. Beh, buongiorno, sono le 9:20 e io ringrazio tutti coloro che mi stanno scrivendo al 347-7272-274. Mi è arrivata una foto di un nostro ascoltatore, Sandro, da San Giovanni Rotondo, che appunto mi ha mandato una foto di, penso sia panna appena montata, e mi scrive: buongiorno, rifacendoci al compleanno di mia mamma, e ne riapprofitto per farle gli auguri, proprio perché ho proprio voglia di una bella torta fresca, che è proprio l'unica cosa che potrei mangiare con tutto questo caldo. Ma leggo anche Laura da Martina Franca, che mi scrive che è già ai fornelli e sta preparando il pranzo della domenica per 30 persone. Mamma mia, infatti dice che la sua cucina è la palestra preferita. E vabbè, ci credo, che acquolina alle 9:20 di mattina, Laura. E a proposito di Martina Franca, noi di Radio Selene saremo lì proprio il 7 settembre in piazza 20 settembre con Zitti Zitti in mezzo alla piazza per festeggiare i 10 anni di Inchiostro di Puglia, che è la community con più di 700.000 follower che porta la pugliesità in tutto il mondo. E io mi porto gli strascichi di energia e divertimento di venerdì sera, perché siamo stati lì per questo evento, la loro prima tappa a Margherita di Savoia, e vi consiglio con tutto il cuore di andarci, perché diciamolo, la Puglia non è solo una regione, ok? Non è soltanto la nostra terra. Come c'è scritto sulle loro magliette, la Puglia è uno stato d'animo, e per questo potete celebrarla con l'evento di Inchiostro di Puglia il 7 settembre in piazza 20 settembre a Martina Franca. Andateci, fidatevi di me.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14ª edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.
8: Questa è Radio Selene.

0: noi anche Antonello Venditti dal 1988. Questa era Ricordati di me. E adesso le previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Per la giornata di oggi, domenica 30 agosto 2026, in tutta la Puglia la pressione resterà stabile su tutta la regione. La giornata sarà contrassegnata da una mattinata prevalentemente soleggiata, con cielo sereno o appena velato su tutta la regione. Nel pomeriggio il tempo si manterrà stabile, con sole pieno su gran parte del territorio, senza fenomeni rilevanti. I venti saranno deboli, a tratti moderati, dai quadranti settentrionali. I mari si presentano poco mossi. Le temperature massime sono comprese tra 32 e 37 gradi.
1: Stai ascoltando?

Achille Lauro con noi su Radio Selene con la sua Città degli Angeli, ma adesso spazio ad una novità, una canzone nata proprio da un momento di calma, pausa, quando l'artista che la canta ha capito che crescere non è correre dietro le aspettative degli altri, ma fare piccoli passi per ritrovare se stessi ed avere un'idea più chiara della direzione più giusta da prendere per la propria vita. E adesso noi ce l'ascoltiamo su Radio Selene, Baby Steps, lei e Olivia Dean.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Bentornati o benvenuti amici, siete su Radio Selene, siamo insieme questa domenica mattina 30 agosto e ci facciamo un bel carico di buon umore con tanta musica. Adesso con Gio Antile e la sua Eco e poi a seguire c'è Malika Ayane con Una possibilità.

Malika Ayan su Radio Selene con Una possibilità e adesso un classico, tra l'altro scritto dai World Party nel 97, che non riscosse poi tanto successo, fino a che arrivò tra le mani di Robbie Williams, che la reinterpretò in una maniera così personale da diventare uno dei suoi più grandi successi. E quindi ce l'ascoltiamo adesso su Radio Selene. Robbie Williams, questa è la sua She's the One.

0: su Radio Selene, Bruno Mars con On My Soul. E adesso le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi contro la folla presente all'ippodromo di Schanken nel canton Argovia in Svizzera, dove era in corso un rave party. Almeno una persona è morta, altre cinque sono rimaste ferite, alcune in condizioni gravi, lo ha riferito la polizia all'emittente SRF. Non è ancora chiaro chi abbia sparato né quale sia il movente. Un sospetto è in fuga. La situazione resta confusa e dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine.
2: Una nuova frana individuata a valle della diga naturale formatasi dopo la devastante alluvione al confine tra Nepal e Cina sta provocando un ulteriore accumulo di acqua. Le autorità hanno ordinato il trasferimento in una zona sicura delle squadre di soccorso impegnate nei pressi del valico di Jilong. Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4 o 5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni di questa settimana. La stima provvisoria è del Ministero delle Finanze, secondo quanto riportano i media nepalesi.
3: Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenze ed è arrivato a L'Avana, dove è stato trasferito dall'ospedale Santa Clara. A quanto riferiscono fonti informate, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha parlato con il personale sanitario. Il trasferimento a L'Avana è stato disposto dai medici per consentirgli di effettuare esami più approfonditi, tra cui un TAC con contrasto. Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di venerdì in un ospedale di Cuba, dove è raggiunto in gravi condizioni.
2: Dopo una vincente testa a testa tra il sì e il no al referendum, gli islandesi sembrano pronti a rispondere negativamente alla domanda se riaprire i negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo la testata locale Visir.is, resta solo da completare lo spoglio dei voti nei 4 collegi elettorali, in cui però i sondaggi indicano una maggiore propensione al no rispetto al sì, e al momento il no è già in vantaggio di oltre 400 voti.
3: Difficile pensarci mentre il caldo non darà tregua, ma l'Europa si appresta ad affrontare i mesi più freddi con le riserve di gas a livello più basso degli ultimi 13 anni, il che sta scatenando il panico invernale tra gli operatori del settore energetico. Ma non è il caso dell'Italia. Con scorte pari già all'80% della capacità totale, il paese si conferma infatti ben al di sopra della media UE.
2: Il tennis, partono gli US Open, ultimo slam della stagione, in campo due italiani e Flushing Meadows nella giornata inaugurale. Jasmine Paolini affronta la slovena Veronika Erjavec alle 17 italiane, poi Federico Cina, proveniente dalle qualificazioni, si la vedrà col padrone di casa Alex Mikkelsen. In campo anche Novak Djokovic contro l'argentino Navone.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Questa è Radio Selene.
0: Cari ascoltatori, buona domenica, se siete al mare un pochino vi invidiamo, però se siete in montagna ancora di più. Fateci sapere che fate, dove siete questa domenica mattina al 347-7272-274. Continuiamo con la musica, Giulia e Biagio Antonacci adesso.

Pino Daniele con noi su Radio Selene, la sua Amore senza fine dal 1998. Siamo romantici anche in questa nostra seconda ora insieme, rimarremo insieme fino alle 12. E se questa domenica mattina siete a Bari, state pensando ma dove mi posso prendere un caffè, anche perché giustamente è orario, beh, c'è un posto che secondo me merita davvero una deviazione, perché in via Andrea da Bari c'è Oreste Tiberino, 84 anni, che ha deciso di andare controcorrente in un momento in cui tutti i prezzi aumentano, anche quelli del caffè. Ma nel suo bar I Tesori di Sicilia il suo espresso costa soltanto 50 centesimi. Eh sì, mezzo euro in pieno centro. Non è un sogno, non è neanche uno scherzo, è davvero così. E la cosa incredibile è che questo non ha fatto abbassare la qualità del suo caffè, ma soltanto il prezzo. E pensate che ha posto un cartello con scritto a mano all'esterno della sua attività il prezzo del caffè, una cosa semplicissima che io non vi nego, apprezzo tantissimo questi cartelli, queste lavagne scritte per bene, sono davvero un piacere per gli occhi. E da lì è partita una piccola rivoluzione, con pensionati che lo ringraziano, magari c'è qualcuno che non crede al prezzo fin quando non vede lo scontrino, e poi ci sono i suoi clienti affezionati che si rifiutano di pagare così poco e comunque gli lasciano 1,20 euro. Vabbè, che profumo di caffè e di gentilezza, che ogni tanto fa bene sia ricordare che sentire. Quindi se siete in giro a Bari sappiate che lì c'è un signore che ha deciso di fare la differenza, anche perché a volte basta davvero soltanto un caffè per cambiare o migliorare la giornata. Poi, posso dire, a questo prezzo ancora di più.

di Somber, questo ragazzo, questo artista newyorkese che ci sta facendo impazzire, almeno io sto impazzendo per la sua musica. Un abbraccio grande grande a tutti voi ascoltatori che mi state scrivendo al 347 72 72 274. Cosa fate oggi di bello? Io vi leggo sempre uno per uno e leggo Vito da Monopoli che lavora ma si gode intanto la nostra musica, e poi Vincenzo che a Capurso festeggia la santa patrona, la Madonna del Pozzo, ma c'è anche Paola che saluto con tutta la sua famiglia, loro sono di Palagiano però adesso sono in montagna in vacanza in Trentino Alto Adige e continuano a fare trekking nella natura per oggi. Vabbè, tornate presto, vi prego, magari portate insieme a voi un po' di fresco anche qui. Che bello sentirvi sempre vicini. Poi magari siete appunto dall'altra parte d'Italia, ma il potere che ha la radio di unirci, nonostante la distanza, è davvero incredibile. Quindi grazie a tutti voi che ascoltate Radio Selene. Noi continuiamo con questa magia che chiamiamo musica. Adesso con Ermal Meta, Gravità con me.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
1: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14ª edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

sì, siete su Radio Selene, abbiamo appena ascoltato Francesco Gabbani con Summer Funk. E parlando di musica, volevo proprio dirvi questa cosa bella bella, magari ve la siete persa, perché è uscito proprio qualche giorno fa Timeless, il nuovo album postumo di Prince, e per mio è una vera chicca, con 10 tracce inedite pescate dal suo archivio leggendario, con registrazioni che vanno dal 1977 fino al 2016, pensate, quindi dalle prime sessioni da prodigio adolescente a Minneapolis fino a una delle sue ultime performance. Ed io l'ho ascoltato e l'ho vissuto proprio come un viaggio musicale, dentro tutta la sua evoluzione, la sua curiosità e vabbè tutta la sua ambizione creativa. E qui troverete anche With This Year, un brano pubblicato ad aprile come anticipazione, dove Prince fa tutto, si suona ogni strumento, produce, arrangia, compone, ma tutto l'album in realtà è un capolavoro, un po' nostalgico, e rimane però un vero promemoria di tutta la sua grandezza, perché magari il tempo continua ad andare avanti, noi società continuiamo ad evolverci, però la musica di Prince resta veramente intramontabile.

Dal 2003 un successone di Justin Timberlake, questa è Rock Your Body, ma adesso spazio ad una novità che è un'idea sonora davvero particolare, visto che questa band ha provato a ricreare quella sensazione di prendere un disco jungle, che è un ritmo molto veloce, campionarlo e trasformarlo in qualcosa di nuovo, mescolandolo con richiami

a Diana Ross e Jackson 5. E questo mix, devo dire, è molto fresco, luminoso, pieno di personalità e che ha un titolo azzeccatissimo. Loro sono i Jungle con questa novità, Sunshine.

0: Radio Selene.
1: Buona domenica, siete su Radio Selene e qualunque sia lo scenario di vita che state vivendo in questo momento, magari il traffico, faccende di casa, vacanze o magari del semplice relax con aria condizionata che ci vuole, noi intanto continuiamo a tenervi compagnia. Adesso con Sam Smith, questa è How Do You Sleep?

Gold, Miles Smith su Radio Selene, e sono davvero contentissima adesso di annunciare questo classico che amo e che ha segnato il mio amore per questa band, i New Radicals, e spero lo amiate anche voi. Questo è You Get What You Give, ottieni ciò che dai. E che storia curiosa per questa canzone, perché il leader della band, Greg Alexander, racconta che appena uscì il disco camminava su Sunset Boulevard a Los Angeles e sentì il brano uscire dalla radio di una macchina e poi da un'altra e poi da un'altra e poi da un'altra ancora, e per un attimo pensò che qualcuno gli avesse rubato la demo, ma in realtà il brano stava semplicemente esplodendo ovunque. Un successone del 1998, New Radicals su Radio Selene con You Get What You Give.

0: classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Questa è Radio Selenio.
3: Eccoci qui, la nostra terza ora insieme è partita da pochissimo. Ciao a tutti, io sono Gaia, c'è Dario Quagliarella dietro al vetro in regia. Bentrovati, noi continuiamo a stare insieme fino alle 12, continuiamo con la musica. Adesso con Bossa Nostra di Gaia e poi Jovanotti, questa è la mia casa.

con la sua Questa è la mia casa insieme a noi su Radio Selene dal 1997, questa sua canzone. E dobbiamo fare dobbiamo dare un nuovo messaggio, ecco, un messaggio di orgoglio per la nostra terra che conquista il podio nazionale dello street food. Eh sì, siamo al terzo posto in Italia dopo Lombardia e Sicilia, e questo attesta una cosa chiarissima, che la ristorazione di strada non è soltanto una moda, ma è proprio un'identità vera. E poi, considerando che in 10 anni le imprese di street food in tutta Italia sono quasi raddoppiate con un più 88,7%, beh, è un bel traguardo. Allora, Bari guadagna la quinta posizione come città con più attività, ma il dato più bello è quello della provincia di Lecce, che supera giganti come Torino e Napoli con 192 attività registrate. Quindi parliamo di camioncini dei panini, cocktail bar mobili, e poi ci sono anche le creperie estive, invernali, quelle sono presenti sempre in qualunque stagione. E sì, si possono trovare anche a Lecce le pizze cotte su 4 ruote, pensate un po'. E i gestori lo dicono, la gente vuole mangiare all'aperto, magari davanti al mare oppure in piazza, nei borghi, vuole tradizione, esperienza e anche qualità, però senza formalità per qualche volta. E lo street food pugliese questo lo fa da anni, con passione, con regole e con professionalità. Sicuramente un pezzo di economia che cresce e che racconta la nostra terra meglio di mille parole, ovviamente con il nostro buon cibo di strada. Stare con

Noemi, che su Radio Selene ci chiede: tu cosa fai questa sera e voi che fate stasera? Io vi ringrazio per tutti i vostri messaggi domenicali, tutti i vostri piani per questa giornata, e intanto vi saluto Leo ed Egidio da Taranto, Marina da Modugno, Carlo da Trani. Che questa giornata sia la più bella di tutta la settimana per tutti voi che siete in ascolto qui su Radio Selene. Noi siamo insieme a voi in diretta fino alle 12 con tante chiacchiere, buona musica, ma prima vi ricordo che la nostra radio è multitasking per voi ascoltatori multitasking, perché ci potete ascoltare ovunque. Trovate tutte le nostre frequenze sul sito radioselene.it per sentirci alla vecchia maniera in FM, ma potete ascoltarci anche direttamente dal nostro sito oppure scaricare l'app ufficiale di Radio Selene da Play Store o App Store. Ed ora continuiamo il nostro viaggio in musica di questa domenica mattina con lui. Siamo insieme fino alle 12. Adesso ci ascoltiamo Ed Sheeran con la sua Shivers.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digita Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
4: Radio Selene.
5: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
9: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Radio Selene.

0: settimana i Rama, una delle hit che sta facendo appunto esplodere la musica italiana. E adesso andiamo avanti con, penso, uno dei brani più profondi di Elodie, scritto con Francesca Abate, Elisa Dardas, un team d'eccezione. Questa è Vertigine.
1: Dove va ancora mattina?

Stewart con noi su Radio Selene con la sua Young Turks dal 1981. Invece adesso torniamo ai giorni nostri perché diamo spazio a una novità che porta una firma, quella di Gianna Nannini, che ha scritto questa canzone con Bruno Risas e Di Martino, una collaborazione nata per caso dopo un incontro in Calabria, che ci porta il racconto di un amore imperfetto, difficile da spiegare ma impossibile da ignorare, in cui bisogna armarsi di coraggio, quello in cui ci lasciamo andare alle emozioni anche quando non ci sono certezze. Adesso su Radio Selene la novità di Gianna Nannini, questa è Meraviglioso Errore. Ciao.

0: Questa è Radio Selene.
1: La puntata di oggi finisce qui, grazie a tutti voi ascoltatori per la compagnia e i messaggi di questa domenica mattina. Ringrazio anche Dario Quagliarella in regia e vi ricordo il prossimo appuntamento con Rewind oggi dalle 18 alle 20 con Rebecca Epifani. Che la musica sia sempre con voi, ciao da Gaia.

0: Radio Seleni.
1: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni, Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Radio Seleni,

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea, come certificano i risultati definitivi al termine dello spoglio sulle schede. Il no ha vinto con il 52,8% dei voti al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione con l'Unione Europea. Il fronte del sì ha raccolto invece il 47,2% delle preferenze. La premier islandese terrà una conferenza stampa alle 13 ora locale, alle 15 in Italia. Con lei parleranno alla stampa la ministra degli esteri e la collega all'istruzione e all'infanzia.
1: Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro la folla presente in un ippodromo in Svizzera dove era in corso un rave party. Una 22enne è morta e altre 5 persone sono ricoverate in ospedale con ferite di gravità variabile. Non è ancora chiaro chi abbia sparato né quale sia il movente, un sospetto in fuga. La situazione resta confusa e dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine.
2: La Russia si prepara ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro siti civili. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Nella notte, intanto, un nuovo attacco a Kiev, incendi in diversi quartieri della città. Ieri un raid russo nel distretto di Buka ha colpito un deposito dell'esercito facendo 37 morti e oltre 40 feriti.
1: È Silvano Loia, 52enne manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, l'uomo affogato ieri in mare tra Tarquinia e Montalto di Castro nel Viterbese. Dell'uomo si erano perse le tracce nella mattinata dopo che era entrato in acqua per fare il bagno. L'allarme era stato lanciato intorno alle 11 dal gruppo di amici che erano con lui su una spiaggia in località Sant'Agostino. Intorno alle 19 il corpo senza vita del 52enne è stato ritrovato a pochi metri dalla riva a Montalto di Castro.
2: L'ondata di caldo non lascia per ora l'Italia. L'anticiclone subtropicale continua a dominare sul Mediterraneo con temperature ancora oltre le medie, soprattutto al centro-sud. Oggi sono attesi picchi oltre i 34-35 gradi e localmente fino a 38-40 in Sicilia, Calabria e Puglia. La fase stabile proseguirà anche nei primi giorni di settembre con un rapido break temporalesco atteso al nord mercoledì 2 settembre.
1: Il calcio, archiviate le gare del sabato, la Serie A si prepara a scendere nuovamente in campo. Oggi sono in programma altre 3 partite della seconda giornata. Alle 18:30 al Maradona va in scena lo scontro tra Napoli e Como, match che potrà già dare importanti informazioni riguardo alla lotta a Champions League. Alle 20:45 i campioni italiani in carica dell'Inter affrontano il Cagliari in trasferta, mentre in contemporanea Lazio e Genoa si sfideranno in un Olimpico che dovrebbe essere ancora povero di pubblico.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni, Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
0: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2006.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
5: Adelaide!
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Auguri!
6: Grazie!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
6: Grazie, grazie!
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Ciao!
6: Grazie mille, buona giornata!
7: A te, buon compleanno!
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi.
8: Vivi e rivivi.
4: Rivivi il 2014.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14ª edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1985.

0: viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Jason.

0: Radio Seleni.
1: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Seleni.

0: Questa è Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
0: Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ho dato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: 3372-7274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati di Puglia e Basilicata di Coop Alleanza 3.0. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
0: Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Questa è Radio Selenium.

0: Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate. Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
1: Amici di Radio Selene, buona domenica! Benvenuti nel nostro appuntamento Rewind. Che significa Rewind? È un appuntamento in cui riavvolgiamo il nastro, vi raccontiamo e riraccontiamo quello che è accaduto in settimana, prendendo le parti migliori, le notizie più succulente, quelle a cui dobbiamo fare maggiore attenzione, quelle a cui avete partecipato maggiormente. Vi raccontiamo, insomma, il meglio della settimana. Un appuntamento in cui potrete sentire tutte le voci di Radio Selene, tutti noi speaker che dalla mattina alla sera vi facciamo compagnia, ed è un modo anche per conoscere tutti coloro che normalmente non avete la possibilità di ascoltare. Io sono Rebecca Epifani, pronta a vivere con voi le prossime due ore, sino alle 20. Buona domenica!
0: Rewind.

0: domenica.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Rewind.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: Questa è Radio Selene.

0: Buona domenica a tutti coloro che tra poco, purtroppo, faranno le valigie e torneranno a casa perché le ferie sono ufficialmente finite. A tal proposito, durante la settimana, proprio Ilia d'Arpa, che potete sentire ogni mattina dalle 8 alle 10, ha dedicato un pensiero, una riflessione al lunedì del grande rientro, che è stato il lunedì che abbiamo appena vissuto, lo scorso lunedì per qualcuno, ma che sarà lunedì che arriva, cioè domani, per molti di voi. E allora sentite com'è andata.
1: Oggi è lunedì, ma è anche il lunedì del grande rientro. Io già lo so, no? Cioè, chi ieri sera veramente ha chiuso la valigia, la lacrimuccia è scappata. Chi stamattina ha riaperto la porta dell'ufficio, c'è qualcuno al lavoro in questo momento? Che tristezza. Settimane di mare, ciabatte, orari completamente dimenticati. E adesso, quando è suonata la sveglia questa mattina, cosa avete detto? No, vi prego, deve esserci un errore. C'era una mia amica che io ho visto, vabbè, Bari poi, magari, non lo so, magari sarà in ascolto in questo momento. Ciao Gianna, ferie a vacanze, ferie a Porto Cesareo, e oggi doveva tornare al lavoro. Mi ha detto, vi prego, ditemi che non è vero. In effetti il rientro delle vacanze potrebbe essere un piccolo shock, recuperare gli orari, riprendere le abitudini, affrontare il traffico, mail, colleghi simpatici, meno simpatici, o le password, quelle che prima conoscevate a memoria, adesso magari avete già qualche dubbio. Lo so, non è facile tutto questo, ma per questo ci siamo noi. Vi accompagniamo pian pianino al rientro, lo facciamo con dolcezza, con delicatezza, con la nostra musica, ma anche con la nostra domanda, perché voglio sapere se siete della squadra finalmente si ricomincia, o perché c'è chi si è un po' rotto le balle e vuole ritornare a lavorare, o se siete della squadra non rivolgetemi la parola, voglio tornare in ferie. Do il buongiorno e benvenuta su Radio Selene a Michela, che è di Bari.
2: Ciao Radio Selene, io ho ripreso a lavorare settimana scorsa, ma avendo un figlio di quasi 2 anni che non sta andando al nido ad agosto, le mie ferie sono iniziate la scorsa settimana. Ciao a tutti.
1: E finalmente era ora, che bella voce tra l'altro. Michela, un forte abbraccio a te, grazie, benvenuta su Radio Selene. E poi invece abbiamo anche Maria Rosaria dalla provincia di Brindisi.
3: Io sono della squadra che le ferie se le fanno gli altri, io sto sempre a servire tutti gli altri. Io, buona giornata, baci baci.
1: È vero, accade anche questo, no? Perché insomma, voglio dire, quando si va in ferie, soprattutto noi donne, se magari, che ne so, abbiamo la casa al mare o barca o chissà che cosa, gli altri godono dei ferie, noi dobbiamo sempre lavorare.
4: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

amici di Radio Selene, questo è Rewind. Buona domenica. In questa nostra domenica insieme vogliamo farvi rivivere il meglio della settimana. Tutto quello che non avete potuto ascoltare durante i nostri appuntamenti mattutini, pomeridiani o serali, noi ve lo riproponiamo all'interno di questo spazio che vi attende ogni sabato ed ogni domenica dalle 18 alle 20. Ma se queste perle avete voglia di ascoltarle anche in autonomia, potete trovare i nostri podcast sul sito di Radio Selene. Basta andare sul www.radioselene.it per cercare il meglio della settimana. Alla voce podcast c'è la voce palinsesto e lì potete ascoltare tutte le nostre voci.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Rewind.
1: Nel palinsesto di Radio Selene c'è anche lo spazio di Mariano, che potete ascoltare ogni pomeriggio dalle 17 alle 19, proprio nel suo spazio, che Mariano ci ha raccontato di una turista che è arrivata in vacanza in Puglia con il suo Labrador, ma che purtroppo non ha trovato l'accoglienza desiderata. Com'è andata? Lo scopriamo tra poco.

0: che belle le vacanze, eh? Buona domenica a tutti coloro che hanno appena alzato il volume della radio, hanno acceso, ecco, Radio Selene è qui per raccontarvi quello che è accaduto durante la settimana. Mariano nel suo spazio ha raccontato di una turista che è arrivata in Puglia col suo amico a quattro zampe. Questa è una cosa bellissima, perché li portiamo con noi, gli hotel aprono le loro porte agli animali, alcune spiagge aprono le loro porte sul mare agli animali. Ma sugli autobus, questi animali possono salire? Sentite un po' com'è andata.
1: Su Radio Selene dobbiamo parlare di un episodio abbastanza increscioso. La frase: mi hanno vietato di salire sul bus con il mio cane. Partiamo da una turista milanese in vacanza in Puglia che ha scritto, si è presa la briga di scrivere al governatore De Caro. Questa turista milanese in vacanza, nella fattispecie nel Salento, con il suo Labrador da salvataggio, si chiama Lucky, ha raccontato che durante la vacanza nel Salento lei e il suo cane hanno subito una discriminazione sui mezzi di trasporto locali con questa frase: salgono solo cani piccoli, ci dispiace. E lei dice: ci hanno lasciato totalmente a piedi. Dopo un secondo tentativo, insomma a distanza di pochi giorni, lei è, dopo essere risalita a Milano, è scesa ancora nel Salento e ha vissuto più o meno le stesse cose, quindi ha deciso di scrivere una lettera al governatore della Puglia. Dice: belle le vostre campagne, non abbandonarlo, portalo con te, intendendo i cani, però siamo rimasti

0: Amici, la Puglia è senza ombra di dubbio una terra che offre il bel mare, offre una ottima cucina, però offre anche tanta cultura. E allora, arrivati in Puglia, avete l'abitudine di visitare anche i musei pugliesi? No, perché io vorrei spezzare una lancia a favore del grande patrimonio culturale che abbiamo in Puglia. E a proposito di patrimonio culturale, è proprio Gaia che ha fatto un approfondimento a proposito dei musei che i pugliesi visitano. Durante il suo appuntamento, Gaia, la potete ascoltare dalle 15 alle 17, sentite un po' anche il feedback che ha ricevuto dal nostro pubblico.
1: Oggi io vi sto chiedendo se c'è un museo che avete visitato e che vi ha lasciato a bocca aperta. Abbiamo parlato del Marta, che ha totalizzato 8.000 visite solo in questo mese, e ho una nota vocale di Paolo che ce ne parla proprio da Taranto.
2: Ciao Gaia e ciao Radio Selene. Guardate, io sono tornato dopo tanto tempo al Marta di Taranto, mm-hmm. e devo dire che è stato davvero una bellissima riscoperta.
1: Bello.
2: La gestione perfetta, tutte le sale ben climatizzate, siamo stati accolti e accompagnati anche nelle spiegazioni in maniera impeccabile. Che dire, viva i giochi del Mediterraneo, viva
1: certo.
2: Taranto 2026, e soprattutto andate a visitare il Marta e non solo.
1: Ecco.
2: Ciao da Paolo.
1: Ciao Paolo. Ecco, vedete, 8.000 visite giustificate dall'eccellenza che Taranto sta sfoggiando in questo periodo, quindi sì, viva i giochi del Mediterraneo, viva Taranto e soprattutto viva la sua storia e la sua arte.
3: Rewind.

0: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Rewind. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: E Maria Spinelli, 22 anni, originaria dell'Abruzzo, la giovane italiana uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Arau in Svizzera. Italiani anche due dei cinque feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. E ancora a caccia all'autore o agli autori dell'attacco, mentre gli investigatori valutano diverse piste e il movente resta da chiarire. La premier Meloni ha espresso cordoglio per la vittima e vicinanza ai feriti, mentre la Farnesina assiste la famiglia della giovane.
1: Restano molto serie le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a Cuba. Tra le ipotesi anche quella di un ictus, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. L'ex deputato pentastellato è lucido e ha parlato al telefono con il ministro degli esteri Tajani, che lo ha trovato combattivo. Per il momento i medici escludono il trasferimento in Italia, mentre resta pronto un aereo sanitario messo a disposizione dal governo.
2: La cronaca a Colico, in provincia di Lecco, un uomo di 83 anni è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso il figlio di 49 anni. Al culmine di una lite, nell'abitazione in cui vivevano insieme, l'anziano avrebbe impugnato un coltello da cucina e colpito il figlio, poi avrebbe dato l'allarme. Il 49enne è stato trasportato e risoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza, ma è morto poco dopo. I carabinieri indagano per ricostruire il movente e l'esatta dinamica dell'omicidio.
1: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per entrare nell'Unione Europea. Nel referendum il fronte contrario ha vinto con il 52,8% dei voti contro il 47,2% dei favorevoli, con un'affluenza superiore all'82%. Il sì si è imposto soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nel resto del paese ha pesato soprattutto la volontà di mantenere il controllo sulle risorse della pesca. La premier Frostadottir ha rassicurato che rispetterà il risultato. Nessun nuovo negoziato con Bruxelles, almeno fino al 2028.
2: Domenica da bollino rosso sulle strade italiane per il controesodo, con oltre 25 milioni di spostamenti nel weekend, rientro segnato anche dai rincari. Secondo il Codacons, gli automobilisti spenderanno circa 430 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, mentre per scuola e corredo si può arrivare a 1.300 euro a studente. Intanto caldo ancora protagonista, con punte vicine ai 40 gradi al sud. Mercoledì temporale al nord, poi torneranno sole e alte temperature.
1: Siamo allo sport. Italia ancora protagonista ai giochi del Mediterraneo di Taranto. La nazionale di judo si è aggiudicata l'oro nel mixed team, battendo la Francia 4-1. Gli azzurri conquistano anche l'argento nel tiro a segno con la coppia Sollazzo-Salafia e il bronzo nella pallavolo maschile dopo la vittoria al tie-break sulla Turchia. Delusione invece nel calcio, con l'Italia battuta 4-1 dal Marocco nella finale per il terzo posto.
2: Questa è l'ultima notizia. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
0: Radio Selene.

0: Buona domenica a tutti gli amici che sono qui su Radio Selene nello spazio Rewind, lo spazio in cui ripercorriamo tutto quello che è accaduto durante la settimana con tutte le voci di Radio Selene. E anche il mio turno nel nostro spazio insieme, io dalle 10 alle 13 vi tengo compagnia in settimana. Abbiamo parlato di guidatori e passeggeri, chi ama stare proprio dietro al volante e chi preferisce invece il lato passeggero. Ci siamo confrontati un po', vediamo com'è andata. Ho voglia di parlare con voi di passaggi. Sì, perché accade magari quando siamo in vacanza, magari a coloro che sono tornati dall'università e sono sprovvisti di auto, di chiedere ad amici, a conoscenti, di passarli a prendere da casa. Accade quando magari dobbiamo fare una passeggiata nel centro storico cittadino e non vogliamo prendere tante auto perché già è difficile trovare parcheggio, allora ci uniamo tutti in una sola macchina. Comunque nella nostra comitiva c'è chi è più avvezzo a dare passaggi in auto e chi è più avvezzo allo stesso modo a chiedere passaggi in auto, perché magari non ama guidare o perché magari non conosce bene le strade. Io quello che vi voglio chiedere è: voi amici in ascolto, in quale di queste categorie vi riconoscete? Coloro che passano a prendere tutti con l'auto o coloro che alzano il ditino e chiedono timidamente: ma c'è qualcuno che può passarmi a prendere? Vi dico la mia. Allora, io non sono una grande guidatrice, quindi avrete già capito che sono tra quelle che, se può, va a piedi innanzitutto, però se proprio non può, magari, e se c'è qualcuno che di passaggio fa quella scomoda domanda: ma non è che per caso qualcuno può passarmi a prendere? Anche se, devo dire, vorrei sviluppare la mia capacità di guidare soprattutto al di fuori della città, perché in città, devo dire, sono abbastanza confident, per usare un termine inglese, mi sento abbastanza a mio agio. Fuori mi viene un po' di ansietta. Però, per esempio, sono figlia di colui, mio padre, che andava a prendere tutti. Io ricordo che dopo l'uscita della scuola noi davamo passaggi a mezza classe. C'è stato un periodo in cui avevamo, per esempio, un'auto a 7 posti, li riempivamo tutti. E quindi adesso è il vostro turno, raccontatemi la vostra. Siete tra quelli che danno sempre passaggi o coloro che li chiedono? E allora, continuiamo a parlare di passaggi. A proposito, mi è arrivato un messaggio che effettivamente mi ha stupita. Quindi l'autostop funzionava, no? Datemi altre testimonianze. C'è Piero che ci scrive: beh, tante volte ho fatto l'autostop, parliamo di 40 anni fa. Quando andavo a scuola a Doria ed uscivamo prima da scuola per qualche motivo, facevamo l'autostop insieme ai compagni di classe. Ma che cosa incredibile! Oggi a me sembra strano, sarà che abbiamo i telefoni e quindi possiamo dire: mamma, papà, zio, mi vieni a prendere? Però prima magari che non c'era questa abitudine, non c'erano nemmeno i telefoni, almeno non quelli che abbiamo oggi costantemente in mano, e si faceva l'autostop. Poi vediamo, ecco, tra coloro che ci hanno scritto, se siete più coloro che danno passaggi o coloro che li richiedono. Abbiamo Rosanna da Andria che dice: ciao Rebecca, ciao, io sono sempre quella che dà passaggi, raramente mi faccio scorazzare, e poi bisogna ottimizzare le auto per limitare l'inquinamento, giusto punto di vista. Poi abbiamo Enzo che dice: tutti e due, io sono sia in una categoria che nell'altra, dipende se ho la macchina o sono a piedi. Vito dice: anche io sempre dato passaggi. E poi c'è chi ci scrive: io mi muovo più a piedi che altro, quindi passaggi non ne posso dare, però posso condividere e offrire la mia compagnia. Anche questo devo dire, mi ci rivedo.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

Benvenuti nel nostro appuntamento di questa domenica. Rewind è un termine, un modo in cui vogliamo riavvolgere il nastro e rivivere il meglio della settimana. Tra le cose che accadono in settimana, tra i momenti che preferisco, devo dire la verità, ci sono gli spazi dedicati agli auguri di buon compleanno in diretta e a sorpresa. Noi facciamo gli auguri di buon compleanno ogni giorno alle 11.30 e alle 17.30. Sono due spazi che bisogna prenotare però, e quindi se avete voglia di fare una sorpresa di questo genere, quindi chiamateci in radio, prenotate la vostra sorpresa e noi ci occuperemo del resto. Bisogna chiamare però, mi raccomando, in orario di ufficio allo 080 898 1188 o in alternativa inviate una mail a diretta@radioselene.it.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.

Continuiamo a parlare di Puglia, amici. Mentre siete in viaggio, mentre visitate questa terra o mentre la abitate, dedicatevi dei momenti, degli spazi per vivere le famose vacanze lente, quindi magari passeggiare all'aria aperta. Vi piace passeggiare? Perché tra poco dei consigli adatti proprio per vivere la Puglia, diciamo col naso all'insù o comunque con gli occhi pieni di natura. Ne parliamo tra poco, state con noi.

0: Rewind.
1: Continuiamo ad esplorare la Puglia. Tra un brano e l'altro, amici, ci piace ricordarvi che la nostra terra è tanto altro. Sì, il mare, sì, la buona cucina. Abbiamo visto che c'è un grande spazio dedicato alla cultura e ai musei, ma poi c'è una fetta interessante che riguarda i cammini di Puglia. E Paola, nel suo appuntamento in questa settimana, che ha dedicato ai cammini pugliesi un bellissimo approfondimento. Paola la potete ascoltare ogni giorno, da lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, e andiamo a riascoltare i suoi consigli che magari vi potranno essere utili proprio se siete in Puglia e avete voglia di passeggiare.

0: Petra, i santuari, le masserie, i centri storici, le aree naturali. Ovviamente vi diamo dei piccoli consigli su dove andare e cosa vedere lungo la strada. Cammino della Pace, dai Monti Dauni al Gargano, c'è questo tratto pugliese del Cammino della Pace che conduce i pellegrini attraverso alcuni dei paesaggi più caratteristici della provincia di Foggia. Oppure c'è il Cammino di Don Tonino Bello da Molfetta ad Alessano, è un percorso che attraversa la Puglia da nord a sud seguendo appunto le tracce di Don Tonino Bello partendo da Molfetta e arrivando ad Alessano. Ancora c'è via Pauceta da Bari alla Murgia, si parte da Bari e ci si incammina tra gli uliveti, le campagne, i paesaggi murgiani, bello, questo è veramente bello. Poi ci spostiamo un po', Trulli, Gravine, la rotta dei due mari da Polignano a Mare a Taranto, sono 136 chilometri per attraversare la Puglia da un mare all'altro, si parte da Polignano e poi giù sulle scogliere, il centro storico affacciato sull'Adriatico, ma cosa ve lo dico a fare, sappiamo quanto sono belli questi posti. Ultimo c'è il Cammino del Salento da Lecce a Santa Maria di Leuca, ci sono due possibilità, la via dei Borghi e anche la via del mare, entrambe partono da Lecce e arrivano a Santa Maria di Leuca, però attraversano territori molto molto diversi.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: Amici di Radio Selene, un caro abbraccio a tutti coloro che oggi finiranno le loro vacanze. Posso immaginare il vostro stato d'animo malinconico. Magari in questi giorni già state riguardando le foto estive, state pensando: ah, ma come stavo bene lì al mare. Ecco, capita anche a noi, sapete. Soprattutto ci capita di rivedere le foto, le storie del beach tour, che è il viaggio che facciamo insieme tutti noi di Radio Selene. È un viaggio lavorativo, ma è un viaggio anche divertente, esilarante. E il beach tour peraltro ci porta non solo in spiaggia, ma ci porta ad incontrarvi di persona e spesso a coinvolgervi nelle nostre puntate. Proprio a Cavallo di San Lorenzo, per esempio, abbiamo chiacchierato dei vostri desideri e vi abbiamo invitato a desiderare non più in segreto, ma ad alta voce. È una nuova tendenza, si chiama manifesting, e in qualche modo vuole sfidare l'antica tradizione di desiderare qualcosa in segretezza, perché se no non si realizza. No, dobbiamo desiderare ad alta voce, così l'universo ci può ascoltare. Sentiamo i vostri desideri, quali sono stati.
1: Che tutti i desideri delle mie figlie si possano esaudire. Da mamma, avendone due, sì, è il minimo che si possa fare. Si pensa sempre prima a loro.
2: Quando Nicole sarà per sempre con me, di avere tante bambole.
3: Sicuramente di avere serenità e salute, sia per me, per le persone che mi stanno intorno, anche gli estranei. Se avanza il posto, un po' di soldi non disdegniamo.
4: Diventare un forte giocatore di basket.
5: No, perché sono molto scaramantica, quindi preferisco tenerlo per me.
6: Vorrei diventare ricca.
7: Rewind.

0: Ed è così che siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di questa domenica insieme. Grazie amici del weekend per essere stati in mia compagnia. Io torno a, ecco, esserci ogni mattina in diretta dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì. Vi aspetto in settimana e poi vi aspetto nel weekend dalle 18 alle 20 nello spazio Rewind, insieme a tutte le voci di Radio Selene. Grazie a tutti per averci scelto, grazie perché lo continuate a fare ogni giorno. Buona domenica, buon weekend e se tornate al lavoro domani, in bocca al lupo. Ciao.
1: Rewind.
2: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
5: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
5: Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
4: Grazie.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie a voi.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 1991.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: sola. Siempre toca llega.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 1986.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1998.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2013.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1995. One day.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Questa è Radio Selene.
0: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 a

Πασού. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1973.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Let's go.

0: here at one time.
1: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 1999.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2007.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Vivi e Rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

0: Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella, qui su Radio Selene. Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
1: Radio Selene. Rififi.

Rififi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo

Rififi, le migliori songs lounge, nu jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Seven.